ultima le luci e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

0: Grande artista, grandissimo, grazie.
1: Grazie Carlo.
0: Grazie amico, un piacere.
1: Grazie.
0: Grazie qua.
1: Grazie.
0: Ho imparato l'italiano con lui.
1: Ciao Carlos.
0: Facciamo una canzone in italiano o non facciamo una canzone in italiano?
1: Come
0: che? Ah, vuol dire, vuol dire. Come dire, grazie.
1: Ciao, gracias. Ciao.